treno alta velocità Breccia Rossa 97 34 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Milano Centrale delle ore 14:54, è in arrivo al binario 2. Attenzione. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.